todo stavo in sassanzi, in accarto, in prau pochotno miga, oggi olio padonosa, to mora bitva bilo na blues. Voglio di se god gagni, yeah.